Una cortona di sproxim stifa la sapti paralia. Troi mia merarchia, corisca fol scolina.